0: passione, ritmo, emozioni senza pausa. Emozioni senza pausa.
1: Solo questa è la sequenza mixata di RDS.

0: Di Annalisa e Madame, fantastiche, ecco, su RDS.
1: Fantastica, allora, anche quella crociera che tu hai fatto con Annalisa.
0: Sì, come
1: allora, 9:15 con noi, sempre insieme, sempre in diretta su RDS. Lo sapete, lo diceva anche un ascoltatore poco fa, se si decide di bere un bicchiere in più, non bisogna guidare, non bisogna mettersi alla guida, bisogna avere prudenza, soprattutto coscienza e responsabilità. Però c'è un nuovo mestiere che potrebbe indirizzare anche verso un nuovo utilizzo, diciamo, dei cocktail o di nuovo consumo, diciamo, di cocktail e di vini.
0: Ah, quindi polifenoli e solfiti a lei.
1: Attenzione, fra poco vi diciamo che cos'è questa nuova figura.
2: Dal lunedì al sabato, dalle 15 alle 19, Roberta Lanfranchi e Claudio Guerrini
3: sono la carica nel tuo pomeriggio con RDS.
0: Cenarino!
4: Ehi, Gioli, è passata l'estate a varcature.
0: Io non me l'aspettavo che arrivasse adesso.
4: Sono dovuto tornare perché Concettina sta per sgravare.
0: Ho capito, dopo 2 anni e mezzo?
4: Sì, 2 anni e mezzo, ha fatto un figlio, ragazzi, esagerato.
0: Ho capito.
4: C'è una culla, abbiamo dovuto affittare una carrozza da Italo. Un bambiniello. Hai capito? Sì, poi arriva Natale, ma la mia è più grossa.
2: Dal lunedì al sabato, dalle 15 alle 19, Roberta Lanfranchi e Claudio Guerrini
3: sono la carica nel tuo pomeriggio con RDS.
5: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
6: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dall'1 al 14 ottobre approfitta delle tante offerte imperdibili. Olio extravergine d'oliva grezzo e saggio olivo 1 litro a €4,99.
5: Todis, buongiorno convenienza.
7: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzone! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
8: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
9: Ciao, sono Alessandro Borghese. Come ogni anno, torno all'appuntamento nelle piazze italiane con la mela di AISM per far sparire la sclerosi multipla.

0: tutti insieme. Scopri dove. Il 2, il 3 e il 4 ottobre. Io scendo in piazza con AISM. E tu, che aspetti?
1: Solo con BBBell hai tutta la velocità che ti serve e l'assistenza che hai sempre desiderato. Scegli BBBell, internet, fibre e wireless da 24,90 euro al mese per sempre. Solo fino al 30 novembre. BBBell.it. Più veloci, più vicini.
2: Amore, la vasca?
3: Leviamo.
2: Le piastrelle?
3: Leviamo.
2: Anche i mobili del bagno?
3: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
2: E i lavori?
3: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
2: Mi hai levato le parole di bocca.
3: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
4: Iperceramica.
5: Che cos'è un sommelier?
6: Che?
5: Un sommelier, invece del sommelier.
6: Sommelier? Uno che ti invita a essere sobrio.
5: Vedi, tra poco.

0: Ocean Follow Rivers su RDS.
1: I follower allora, arrivano? Che cosa hai detto?
0: Follow Rivers.
1: Allora, su RDS sabato sera ci starà qualcuno sicuramente che si concederà un bicchiere in più, un cocktail, un bicchiere di vino a cena. Ma chi non può? Beh, diciamo che chi non può non è abituato, c'è una generazione Z che stiamo raccontando come sobria o quantomeno come meno dedita al consumo di alcol, sempre meno. C'è anche un mese dedicato al, diciamo, alla sobrietà, che è il Dry January, ovviamente gennaio dopo i bagordi di dicembre uno lo fa, però il segno importante da raccontare è che le bevande analcoliche sono diventate proprio una categoria gastronomica, nel senso che i vini dealcolati per esempio stanno avendo molto successo, si vendono e il trend è cresciuto del 13% sui mercati, con 38 milioni di persone che scelgono il low alcohol, quindi delle bevande che hanno una percentuale esatta molto basso. Che freschezza. Quindi anche i ristoranti trattano naturalmente questo tipo di prodotto, e per questo è nato il sobrelier. Che cos'è il sobrelier? Vi ricordate, sapete tutti cos'è un sommelier? Non è un sombrero, non ha nemmeno un sombrero. È una parola nata dall'unione di sommelier e sobrietà, e che quindi indica questa figura che si occupa di bevande senza alcol o comunque gradazione bassissima, che però studia.
0: Così si considerano anche tutte quelle persone astemie che vivono anche una sottospecie di inferiorità,
1: di
0: perché
1: frustrazione più che altro,
0: sì, ma anche
1: magari
0: inferiorità, perché in un gruppo viene sempre visto male quello che no, non bevo, sono astemio, e ti escludono, no?
1: Oppure quindi, se magari sei a dieta decidi
0: c'è
1: no,
0: anche
1: di
0: un modo per rendere le persone escluse incluse,
1: e quindi tutte queste figure dei sobrelier riescono a studiare gli aromi, le consistenze, anche gli abbinamenti di prodotti che sono alcol free, come farebbe un sommelier con il vino. Questo
0: quando
1: termine
0: ora lei berrà del polistirolo
1: no,
0: liquido,
1: però,
0: va bene?
1: Assolutamente, il termine è stato coniato un paio di anni fa da un sommelier francese, Benoît Donofrio, che origine italiana ma pronuncia francese, che proprio ha trasformato questa professione, se l'ha inventata lui, che dà dignità alle bevande analcoliche e riesce quindi a matcharle con invece chi sceglie le bevande alcoliche, per cui è anche una cosa interessante, perché è vero che togli l'alcol, però devi anche sapere che in quel caso non togli il gusto.
0: Esatto.
1: Il gusto c'è e lo puoi comunque assaporare in un'altra forma, diciamo così. Siamo alle 9:27.
0: Senti, io mi vado a fare un sobrelier con Sfera e Basta, lontano.
1: Vai lontano.
0: Molto lontano.
2: Selezioniamo le migliori novità
3: per trasformarle in grandi successi.
4: New Music.
2: Novità.
4: New Music.
3: Novità RDS.
5: Sfera e Basta, lontano.
6: Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe

0: può cadere. Ma una grande linea di sangue sopravvive alle generazioni. Puro sangue.
1: Rivivi i tuoi ricordi insieme.

0: Can't Fight the Moonlight, Leon Rimes, tra i grandi successi di RDS alle 9:35. Moi je joue,
1: Adesso è il momento di giocare. Come tu vinceresti le parole incrociate,
0: indovinerai. Il nostro gioco gioca con Monica e ovviamente vi permette di vincere la
1: riguarda un programma. Pettinelli style.
0: Allora, mi raccomando, se volete giocare per vincere una RDS bag e indovinare, decifrare e tradurre quello
1: che
0: dice
1: Monica, impegnatevi. 388-22, voglio giocare con Monica adesso.
2: Sei pronto a metterti in gioco? Scarica o aggiorna la nostra app.
3: Entra nella sezione game.
4: Sfida gli altri ascoltatori e scala la classifica dei più forti di RDS.
2: 100% grandi successi.
5: Vieni da MD anche per la tua casa.
6: Ci sono offerte fantastiche, Antonella.
7: Da MD trovi tante offerte da cogliere al volo anche su casalinghi e oggetti per la casa. Ad esempio, fino al 4 ottobre, per ogni spesa di almeno 25 euro puoi avere un'oliera in vetro da 750 ml in colori assortiti con solo 1,50 euro in più. Se vuoi una promo che fili liscia come l'olio, corri da MD.
6: Ti aspettiamo!
5: MD, buona spesa Italia.
8: C'è il nuovo vicino.
9: Ma dai, è Luca Argentero.
10: Luca, benvenuto. Vieni, ti faccio fare un giro.
11: Guarda, mi hanno già aggiunto alla chat del condominio.
10: Amici illimitati.
11: Ma qui è tutto illimitato.
10: Certo, siamo tutti clienti Sky. E se passi a Sky Mobile, anche i giga sono illimitati.
11: Ma allora, selfie illimitati.
12: Con la nuova offerta Sky Mobile, hai giga illimitati a 9,90 euro al mese. Offerta valida per i clienti Sky. Info e condizioni su sky.it nei negozi Sky.
13: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
14: Let's go! Da MedioWorld festeggiamo alla grande il nostro 35esimo anniversario insieme ai migliori brand. Scopri tutti i prodotti De'Longhi. Ad esempio, fino al 5 ottobre, macchina automatica per caffè in chicchi Rivelia, tua, a 649 euro. Approfittane subito. MedioWorld.
15: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
16: Sì, è di là sul divano.
15: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
16: E che fa? È uguale, no?
17: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12esimo mese di fornitura.
18: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
19: Quando lavoro ho mille cose da gestire. Per questo mi fido di Tecnomat. Trovo prodotti delle migliori marche e con la carta Pro ho prezzi riservati in negozio e online.
20: Tecnomat, più professionale, meno caro.
0: Volete giocare con Monica Bellucci e indovinare la sua frase? Cercare di interpretare e tradurre? 388 22 388 22. Scrivete: voglio giocare con Monica.

0: perché my body is not ready, il mio corpo non è pronto.
1: E invece sì, quello della Bellucci è pronto, e soprattutto il suo eloquio.
0: Pronti via.
1: Ad iniziare, ci
2: ascoltiamo. Come vincerai se le parole incrociate indovinerai?
1: Che cos'era, una versione rap?
0: Buonasera, ciao
1: Monica, buonasera, benvenuta.
0: Non c'è cambio, se no sei che palle.
1: Giusto, come stai?
0: Ciuccio bene.
1: Come le vere dive con occhiali da sole che le coprono.
0: Sì, perché io faccio una vita molto riservata, chiusa, tranquilla.
1: Soft,
0: però
1: diciamo.
0: C'è Ciuccio.
1: Dove? Vabbè. Allora, cara Monica, ti presento. Sì, vabbè, così. Ti presento Veronica da Firenze. Ciao Veronica, come stai?
3: Ciao, ciao, buonasera.
0: Ciao Veronica. Buonasera, ciao.
3: Monica,
0: ciao. Da dove chiami?
1: Da Firenze.
3: Firenze.
0: Ah, che bello, la torre di Pisa.
1: No, quella è un'altra.
0: Lo so, sto scherzando.
3: Non proprio.
0: Allora, sei pronta?
3: Ci proviamo.
1: Allora, Veronica, fammi dire, hai due tentativi. Buttati, mi raccomando, cerca di sentire, di carpire il più possibile, perché non so se è facile, difficile, non l'ho ancora sentita questa frase. Devi indovinare. Qualora non ce la facessi, noi dobbiamo lasciare la parola agli altri ascoltatori, ok? Quindi io tifo per te già da adesso. Sei pronta?
3: Va bene, proviamo.
1: Vai, prego Monica.
0: Stasera inizia Cicchiovales.
3: Assolutamente niente.
1: È qualcosa in più, qualcosa
0: è
1: in più.
0: È un programma televisivo. Cioè, allora, da capo rifaccio.
1: Sì, è la seconda, mi raccomando.
3: Ok.
0: Stasera inizia Cicchiovales.
3: Stasera inizia tutti che vale.
1: Vabbè, te l'ha voluta regalare questa bag, Monica. Dai, dai, Veronica.
0: Bravona! Sei stata bravonissima!
3: No, bravonissima Monica, bravonissima.
0: Ciccio, pensa Monica che fa
1: parla in toscano.
0: Ciccio, sei stata brava, Mamma, non si
1: è
0: può
1: difficile
0: sentire.
1: L'aspirazione, secondo me, capito?
0: Mi
1: per
0: un
1: la
0: po' di parola.
1: Va bene.
3: Mi ci vuole un po' di impegno, grazie.
1: Veronica, passerai una serata con la gioia di aver vinto la RDS Bag, ok?
0: Un urlo di gioia, Veronica.
3: Grazie, grazie davvero a tutti.
0: Urlo di gioia, vai.
1: Dai, meglio di no. Macchina la prendono per matta poi. Grazie.
3: È la bella ringraziamenti.
1: Ecco,
3: a voi,
1: esatto.
3: Buona serata.
1: Ciao.
0: Ciao.
1: Ciao, ciao.
4: Per noi non sei solo un ascoltatore, sei parte della famiglia di RDS.
5: Continua a sceglierci ogni giorno. Premiare la tua fedeltà è il nostro spettacolo preferito.

0: Stasera inizia Tu sì che vales, Francesco da Gaeta.
1: Ma abbiamo già indovinato, Francesco, scusaci.
2: Siamo in diretta, non era differita. Lui è arrivato un po' dopo.
1: È arrivato dopo, pensava di stare in Honduras.
2: Comunque, stasera iniziava anche Ballando con le Stelle, ma noi non ce ne frega nulla.
1: Noi
2: vero?
1: Siamo RDS.
2: Non me ne voglia la Carlucci.
1: Party,
2: sai imitare la Carlucci?
1: No, non la so fare.
2: Vuoi dare il numero del televoto?
1: Vai, contatore. No, c'è cioè, sì. Cioè RDS, continua il party di RDS. Tra l'altro, noi vi salutiamo.
2: Più veloce.
1: C'è RDS, 265 digitale terrestre, 100% credi successi, razzo di Falco, Francesco Mantini vi salutano e domani vi ritroveremo dalle 17 alle 21, dopodiché buonanotte, ci ritroveremo la settimana successiva.
2: Milly, scusami, non abbiamo finito, c'è ancora Major Lazer, DJ Snake.
1: Vabbè, pure pare? Quella la faranno veloce, ma lì non
2: la facciamo durare due secondi. Ai ritmi televisivi, un po' di Carlo Conti, un po' di Milly
1: Bene.

0: Linon, anche cotton o lanan, non lo so. Ti ricordi Paolo Panelli? Cotone, cotone, lana, lana, lana, lana, cotone, cotone. E film Grandi Magazzini, ragazzi, un grande classico degli
1: bellissimo
0: anni
1: 80. Film, un grande cult che quando mi capita rivedo veramente con divertimento. Allora, siamo arrivati alla fine, ragazzi.
0: Siamo arrivati alla fine.
1: Ma non è la fine in generale.
0: RDS va sempre avanti come la vita e adesso inizierà Party RDS con la nostra Francesca Romana Andrea. Esatto, vi voglio sentire così focosi. Io vado a buttarmi in vasca e buonanotte al secchio. Tu che fai? Mai una festa?
1: No, nessuna festa. Stasera molto relax.
0: Stasera sei a casa e dici, faccio la Petrilli. Buonasera, la Petrilli. C'è una notizia straordinaria. Adesso il Falco non esce per una sera. Senti, lui non è casalingo, manco per
1: smetti
0: niente.
1: Smetti di fare la cretinetta. Tra poco le notizie, quelle vere a cura della
0: quelle
1: redazione.
0: Vere, sì, di Paolo
1: noi vi salutiamo, vi diamo appuntamento. Grazie a Linda Gravella. Domani pomeriggio grazie. Dalle 17, dalle 5. Fate
0: ciao.
1: Bravi.
0: Ciao.
2: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero Samsung alto 2 metri, classe C, connesso per farti risparmiare energia a 699 euro. Fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
1: E come detto in redazione RDS con Paola Gubbiotti, buona serata.
3: Eccomi, sono pronta.
1: In un minuto i fatti principali di questo sabato, l'attualità.
3: In Spagna migliaia in piazza contro la crisi abitativa e dopo la bocciatura in Parlamento di due decreti legge, manifestazioni in 50 città, Valencia, 5 persone arrestate, 9 agenti feriti. Il premier Sanchez sta valutando se indire o meno elezioni anticipate. Si chiude con un'archiviazione il filone investigativo sul possibile legame tra il dossier mafia appalti e le stragi di Capaci e di Via D'Amelio. Il GIP di Caltanissetta ha disposto la chiusura dell'inchiesta a carico di ignoti. La procura annuncia che le indagini proseguono. Il governo ha inviato alle Camere il documento di programmazione finanziaria e la relazione al Parlamento per lo scostamento. La cornice entro cui verrà disegnata la manovra è quella di una crescita del PIL dell'1% nel 2026. Lo sport, weekend di motori, la Formula 1 pole position di Verstappen al Gran Premio del Bahrain che si corre a Sepang causa crisi nel Golfo. L'olandese della Red Bull precede Hamilton e Antonelli, quarto Leclerc, la gara domattina alle 9. E alle 7 in Giappone la MotoGP, in pole c'è il leader del mondiale Jorge Martin, secondo Marc Marquez che ha vinto la sprint e si porta a soli 7 punti dallo spagnolo dell'Aprilia. Questa è RDS.
4: Buonasera, buon sabato sera, ben ritrovati, queste pari RDS, la nostra festa con la console di Maurizio Rocca, buonasera, la regia di Linda Gravella, buonasera anche a Linda, è super bionda Linda, ve lo volevo dire. Io sono Francesca Romana D'Andrea, assiste insieme fino a luna con la musica giusta per fare festa, anche un po' per rilassarsi, insomma ce la godiamo bene bene insieme, ok? Questo è il pezzo giusto, Everybody's Free.
2: L'energia per il tuo sabato sera è dalle 22 a luna con
5: Party RDS. Party RDS. Party.